Rika usta. Rika stararira kukaru. Rika usta. Rika stararira kikaru.